agile omayini obiti tinyeibu ochenale okozarba bucho okozaru nakire kaila ipaipu.

Sankoma, Olango, Nakri, Kaina, Puru, Mladi. Pesra, Sabo, Nango, Nakri, Kaina, Puru, Omnitido.